in realtà ti si chiede questa canzone, Ugo Bax, è il credito e ti vai per un bel penoso, però banca di niente, e per la nostra Maria Brito, e le tengo le vostre spazi, passaggi.